0: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus misse celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues.

luce che sangue di tuo nome, Gesù Cristo, non mi proviene a te, mi ricevo di condannazione. Sei pronto a pietà, prositimi. Adiutamento, menti, sei di corpo risa.